Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.

nostre saludi specium fieri loro visti, da nobis e da vivere, ut per societatem passionem ipsius, virtudem resurrectionis consequi vale annus,